Le shang dinto, so su mai le lato fa le fo, bo te le ma matang o fie, il fa ya fo le si aki au oloa fa apele ni fa fa pietasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shang dinto, ile na le lima se lau iwa iwa ta la. Fa ya fo quotes mo le wins ma le ACC, fa ta si ai ma le fai fo o tong fitinga, moe es fun walto sanga ngai lalo. Le shang dinto, hafio mai loa ile lima fitufa great south road manukahu, Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.

0: tole. E ka anu furi fa yung alfa yesu.
1: Aya, buhay yang o umay so.
0: Leila, manguya ka anu. Ay fa se un. Se fa lo mo mor king o e mo mio oila son fuo.
2: E a afia maisi, pe a elevea, ma lea mafayo na e fa inga luenga. E maua fa matalanga atoa, ile acc.co.nz.
3: Mom, Dad, a se a e e te lua pisa so oai. E fe e alu so oi ai, Mom. E fa a alu ai tatou tupe. O te le lava. Le lua misa so oi a uluma. O masini poka. Ua mafua e le vevesi o au lua. Ai fa afufunga fo I. Wala au le au au nanga. Ale mapu maia. Ile o valu so lau. Lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no iai, pa aso le mu iai, e mawai lo o lua fia fia. O valu se lau, lua tasi, lua tasi, lua lua. I love you mom, I love you dad.
4: O fia afistau tama I faa mumoli Samoa, ae omi tele lwa asami. O le AR Customs and Freight, o le au nangai lafoina faa mumoli lwa alele. Air Freight, vili mai alvin ili AR Customs and Freight, Ili o lua tasi, tasi valulua, lima tasi fitwiva. O lua tasi, tasi valulua, lima tasi fitwiva. Monizi fam talanga, mai eina.
5: Lua se folo mole ono, wajale tu lai, valule tu tu mole vodi Samoa, nai matua matato umo momboli, nai tamaiti la ongara nei taheau, ma lo lava, ma lo le ono sai, to ono tai lunga la wala. Pese la moe, tia maa.

0: faita wina le upo poto rene ta ao mai le tusio fata oto lona mata upu esefu ole atali poto na te fa fie fia lona tama au le tama valea e fa no no ai lona tina ele au ngal fo lo inga oloa ole a miole hanga ole a mi tonu ela vea ilea nei le oti ele fa la ina ele li i o ia mi tonu almana o ia mi ole hanga te ena le eia e mati vale mangalue male lima vai vai a o e lima malo sie ma o ai lanto ole fa putu ile te usanga bebela ole atari potolea a ole mo ngase ile te usanga sersele ai saito ole atari ile tupo ele ma o fa mo ria wai lunga ole ulu ole ai mio tonu a ngutu e ai mio leanga e ufitia ia ele fa sa wa ole fa mana tuina ole ai mio tonu e vi ia la valea a o ingoa o e ai mio leanga e pala ia ole ua poto lona loto na te talia polo a inga a ole ua ngutu vale e lafo tuina ia ole sa vali le me tonu wa sa vali mar saunga le muo ia a ole fa pio pio na ala e fa alia o ia ole wa ngeno ngeno ona mata na te fa tupu ina le tinga ole wa ngutu vale fo i e la fo tu ina ia ole ngutu ole a me tonu ole puna ole ola lea a ngutu ole a me ole anga o fitia ia le fa sa wa ole ino ino e fa tupu e misa a ole alofa e ufi ufi e isoli tu la fono malava. Poi lo reporto ila ngutu ole mafaufau. A ole sasa e te taule ele tua ole wana isona mafaufau. Oe popoto la te utite ua reporto. A ole ngutu ole vale wa lata lata ia ile mahala ia. Ole olo ole mau oa olo na olo mahalo silea. A ole mativa oe maritiva olo lato mahala ia lea. Ole ngaluenga lea mio tonu e iu lea ile ola. A o le mea e maua e le ua mio leanga e i ulea i le sala. Boi le ala o le ola, o le tausi me a wa oina. A o le watu ua le awa inga, wase se lea. O le ua ufi ufi le ino ino, wa ia te ia la ngutu pepelo. Ma le ua faitala leanga, o le vale lava ia. O le tele upu e le onge sori tu la fono ai. A o le uta ofi ona la ngutu o le tangata potolea. Ole lau lau faiva ole ai mio tonu ole a Rio City ona le leilea o loto e ai mio leanga e tu seia ma se mea fata va a. Ole ngutu ole ai mio tonu e fanga ina ai lito tele. A o e vale lea e oti i lato ina ua leise ma fau fau. O alfa maru ia le li i ole e fata mau ai ngai na te le fa popo ia i se tinga. E pe ona faiva mea e ata ata ile vale ina ua faime leanga e fa pia fo ile poto ile tangata ma fo fau. O le mea mata o ia i lea mio leanga e o lava lea ia te ia. A o le mana o ea mio tonu e foa ina mai lava lea. E pei ona mawai atu le asio sio wa fa pia fo i lea wa mio leanga ona le ai. A o lea mio tonu wa ia i fa vae fa vavau. E pei o le vineta i nifo e pei o le asu fo i imata e fa pia le pai e ie wa awina o ia. Ole mata o le li i e fa leva le vai aso. A o te usanga oe amio le anga e fa aiti ti na ia. Ole fa moe moe oe amio tonu ole ori ori lea. A o le fa tu tuanga oe amio le anga. Wai uvale lea. Le ala o le li i ole malo si lea ie usa o ala te ua amio. A o le mala ia oe fa ia amio le anga. Ole o amio tonu ele fa anga e tia lava o ia e fa vavau. A oe amio le anga. Ele mau na tō le nuku. O le ngutu olea meo tonu e fua mai le poto. A o le laulau faiva fapio pio e vavae se ina lea. O le ngutu olea meo tonu wa iloa ia o mea marie. A o ngutu oea meo leanga e faa pio pio ia.
1: Ua awi na tū le upu o le poto ili nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tū fatasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau o fia tele. E fso sonia tuai a o whea ngai oe male popole male whememea. E Te mamoli fatasia tuai ma faa mai senga, ma faa mafana fananga mai alinga linga Fusi and Sons, mo ainga uma o Samoa, ua fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, to ia faa po linga linga, to ngia si ulavea, pesu su mai le luas fulvalu Canning Crescent, imangini.